0: Radio Westfalica.
1: Radio Westfalica.
0: Westfalica.
2: Welcome to the paradise.
3: Far. Quattro abbracci e un caffè.